0: Radio.
1: Wow, oh. Ho bisogno di uno stasso, a che vuole? Completo, mamma candela.